0: scusi, è sua la macchina per il fuori il contrafile per fare gli accesi la cappotta?
1: Ma no,
2: trama.
0: La macchina, la bella verde, lo scotto, la colata, le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va?
1: La macchina
0: è da là.
3: Cicchetti tu pupa, scu, ah.